0: amanzi tabela machana gakarati we tahobada
1: ara kanseda silo
2: ha anasa
0: a praga no no so mal sa sepi
2: alo
0: mata
2: chada.

si ti man le scopo. Skippy papalas ne scopo. Asanda we. Mega le paghetti in coco. Angeti batti tu che c'è l'incomo. Ai wanna man.